a questo punto buonanotte alla incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me e sento crescere la voglia, la pazienza.

a questo punto buona notte alla incertezza, ai problemi, all'amarezza, sento il carnevale entrare in me.